queen and call her the old, what queen and call her, what queen and call her the old, what queen and call her. Tong tong di holy, tong tong di ra, tong tong tong di ra, tong tong tong di ra di ra. A corolla con la con, a corolla con, a corolla con la con, a corolla con. Tong tong di holy, tong tong di ra, tong tong tong di ra, tong tong tong di ra di ra tong.